worship him, worship him, worship him. Si volata motemus, lembro da baki me bate sulla bana, ambro da ina quanto sole dell'ambra, un valega di coscia di lene che me bate musabana, lembra di una di panola mata con se le mani, lembra di una di che me bate musabana, nangolo di che po' me bate sulla bana. Oh, we give you praise and we bless your holy name. Oh, let it to banana, put to sun. Lame banana.